ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Isabella, a tu pie morir, io mo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: Non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ovvia la Spagna, una spada bisogni

0: Figurati in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son resta.

col destino affido a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, atletico te di scantare la regina.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte